0: dottore, mi dici cosa devo fare?
1: Tutto passerà. Se bali, walla walla bang bang.
0: All right!

0: quando sto con lei. Quando notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

ha mai fatto a pezzi dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

se tu fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ma non sa più che farne di noi.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali, poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il Santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie di Itri e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della Delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose, la cui funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borrometi è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo in modo approfondito di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borrometi ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borrometi è presidente della Scuola di Formazione Politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, l'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, con il contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
3: Radio Formia informa.
2: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball, con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Allegretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.
6: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova, eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7 e ore 8:10. Siamo giunti a martedì 14 luglio 2026. La chiesa ricorda San Francesco Solano sacerdote, San Camillo dell'Ellis. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per le feste ci hanno dato per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Clopezia Decca di Custano. Siamo pronti alle 12 si inizia da lì, cominciando come sempre con la Riete. Con garbo il partner vi pone di fronte a questioni che preferite ignorare, già presi come siete a conciliare gli impegni tra famiglia e lavoro, non lesinate cure ed attenzione ai vostri affetti. Dall'Ariete al Toro. La Luna transita in sesta casa e questa giornata è il vostro benessere che dovrete concentrarvi. Tanto per cominciare, non esagerate a tavola in questo periodo. In cucina ci sapete fare come. Dal Toro ai Gemelli. Poca voglia di uscire, casa vostra è come un piccolo paradiso che dove rifugiarvi tra gli abbracci dell'amato bene e le feste a quattro zampe. Dai Gemelli al Cancro. In mezzo tra famiglia malcontenta e partner brontoloro siete proprio messi bene oggi. Per fortuna la vostra dolcezza sa fare miracoli. Dal Cancro al Leone. Giorno piacevole. Grazie al sestile della Luna facilita i rapporti. Poche parole ma gentili e garbate. In prima linea gli affetti. Più orsacchiotti che leoni. Vi siete innamorati in questo periodo. Da Leone alla Vergine, giorno concentrato sui conti, pochi acquisti, anche se accessibili, primo perché siete parsimoniosi, secondo perché avete gusti difficili, anche le relazioni personali reclamano un bilancio. Bilancia, niente riposo, vita da fare, magari a guadagnare qualche soldo in più e condurre il vostro progetto sulla rampa di lancio. Scorpione, tanti pensieri nella testa ed emozioni nel cuore, ma l'imperativo resta il silenzio, perciò vi tenete tutto dentro ostinando una facciata impassibile. Sagittario, giorno deludente e con la solidità cricca con gli amici. Qualcuno porta sempre a qualcun altro e quel qualcun altro potrebbe catturare il vostro interesse. Le stelle vi aiutano a tenere a bada i vostri eccessi. Capricorno, indaffarati anche in questa giornata, le incombenze domestiche vi si intrecciano a quelle professionali. Non è il capo a imporvele, ma la vostra coscienza. Acquario, col partner formate una coppia perfetta, uno dei due è il pilota, l'altro è il navigatore che indica dove usare e dove invece andare cauti. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Rispetto ai ritmi veloci che la vita vi impone, oggi vi sentite un pesce fuor d'acqua. Le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni. Ebbene tutto anche questa mattina, martedì 14 luglio 2026, a Radio Formia, all'appuntamento all'Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Francesco Solano sacerdote e San Camillo dell'Ellis. Il sole è già sorto alle 5:47, tramonterà alle 21:10, la luna calante si leverà alle 21:10 e calerà questa sera alle 21:37. Noi diamo gli auguri a Renato Pozzetto che compie 86 anni, a Veronica Maia che compie 49 anni, a Federica Brignone che compie 36 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Calimero, ideato dai fumetti Nino e Tony Pagot, debutta in TV per reclamizzare un noto detersivo. La frase del giorno: il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Invece i pensieri di questa mattina sono: una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso. La vita è una gara, sbagliandosi si impara. Meglio donare poco che promettere molto. Ancora buongiorno, buon lavoro solo. È tutto per questo martedì 14 luglio 2026, Radio Forma, l'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il Santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie ed itri dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della Delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna col titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribò. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borrometi è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo in modo approfondito di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borrometi ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borrometi è presidente della Scuola di Formazione Politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra le eccellenze del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, l'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, col contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
10: Radio Formia informa.
9: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cuscassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Legri, Gretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:36.
1: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per la Nazione.

0: 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice 2 volte oro olimpico e 2 volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali, poiché crediamo che che i parchi debbano essere non solo tutelati, ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il Santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco di Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie ed itri dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borometti è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute, facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo, in modo approfondito, di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borometti ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borometti è presidente della scuola di formazione politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele, giunto alla quarta edizione. L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, con il contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli Aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
7: Radio Formia informa.
6: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare Militari, Gaeta Handball 1984, allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di Beach Handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Allegretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Sciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
8: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
8: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

Ospedale Radioformia delle ore 7 e ore 8:10. Siamo giunti a martedì 14 luglio 2026. La chiesa ricorda San Francesco Solano sacerdote, San Camillo dell'Ellis. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per le feste ci hanno dato per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Clopezia Decca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Con garbo il partner vi pone di fronte a questioni che preferite ignorare, già presi come siete a conciliare gli impegni tra famiglia e lavoro, non lesinate cure ed attenzione ai vostri affetti. Dall'Ariete al Toro. La Luna transita in sesta casa e questa giornata è vostro benessere che dovrete concentrarvi. Tanto per cominciare, non esagerate a tavola in questo periodo. In cucina ci sapete fare come. Dal Toro ai Gemelli. Poca voglia di uscire, casa vostra è come un piccolo paradiso che dove rifugiarvi tra gli abbracci dell'amato bene e le feste a quattro zampe. Dai Gemelli al Cancro. In mezzo tra famiglia malcontenta e partner brontoloro siete proprio messi bene oggi. Per fortuna la vostra dolcezza sa fare miracoli. Dal Cancro al Leone. Giorno piacevole. Grazie al sestile della Luna facilita i rapporti. Poche parole ma gentili e garbate. In prima linea gli affetti. Più orsacchiotti che leoni. Vi siete innamorati in questo periodo. Da Leone alla Vergine, giorno concentrato sui conti, pochi gli acquisti, anche se accessibili. Primo perché siete parsimoniosi, secondo perché avete gusti difficili, anche le relazioni personali reclamano un bilancio. Bilancia, niente riposo, vi date da fare, magari a guadagnare qualche soldo in più e condurre il vostro progetto sulla rampa di lancio. Scorpione, tanti pensieri nella testa ed emozioni nel cuore, ma l'imperativo resta il silenzio, perciò vi tenete tutto dentro ostentando una facciata impassibile. Sagittario, giorno deludente e con la solita cricca con gli amici. Qualcuno porta sempre a qualcun altro e quel qualcun altro potrebbe catturare il vostro interesse. Le stelle vi aiutano a tenere a bada i vostri eccessi. Capricorno, indaffarati anche in questa giornata, le incombenze domestiche vi si intrecciano a quelle professionali. Non è il capo a imporvele, ma la vostra coscienza. Acquario, col partner formate una coppia perfetta, uno dei due è il pilota, l'altro è il navigatore che indica dove usare e dove invece andare cauti. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Rispetto ai ritmi veloci che la vita vi impone, oggi vi sentite un pesce fuor d'acqua. Le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni. Ebbene tutto anche questa mattina, martedì 14 luglio 2026, a Radio Formia, all'appuntamento all'Est Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Francesco Solano sacerdote e San Camillo dell'Ellis. Il sole è già sorto alle 5:47, tramonterà alle 21:10, la luna calante si leverà alle 21:10 e calerà questa sera alle 21:37. Noi diamo gli auguri a Renato Pozzetto che compie 86 anni, a Veronica Maia che compie 49 anni, a Federica Brignone che compie 36 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Calimero, ideato dai fumetti Nino e Tony Pagot, debutta in TV per reclamizzare un noto detersivo. La frase del giorno: il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Invece i pensieri di questa mattina sono: una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso.
La vita è una gara, sbagliandosi si impara. Meglio donare poco che promettere molto. Ancora buongiorno, buon lavoro solo. È tutto per questo martedì 14 luglio 2026. Radio Forma, all'appuntamento con l'esorosco. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica. Ti mai succede?

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello, tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con l'Appia. Situazione analoga sulla Pontina tra via Castagnette e bivio per via Laurentina in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi, via Casilina Nord, tutto all'altezza in direzione della rotatoria di Brunella. Rallentamenti anche su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo dunque il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, da oggi e fino al prossimo 11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, viste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro portale alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali poiché crediamo che che i parchi debbano essere non solo tutelati, ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco di Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie ed itri dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borometti è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute, facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo, in modo approfondito, di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borometti ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borometti è presidente della scuola di formazione politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele, giunto alla quarta edizione. L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, col contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi Confindustria

0: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale dal 17 al 19 luglio sulla sabbia di Senigallia. Il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Legri, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completo la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali, poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva. attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco di Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie d'Itria e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire, il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borrometi è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo, in modo approfondito, di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borrometi ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borrometi è presidente della Scuola di Formazione Politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, col contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
4: Radio Formia informa.
3: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composta dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Allegretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un
5: saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello, tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con l'Appia. Situazione analoga sulla Pontina tra via Castagnette e bivio per via Laurentina in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi, via Casilina Nord, tutto all'altezza in direzione della rotatoria di Brunella. Rallentamenti anche su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo dunque il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, da oggi e fino al prossimo 11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro portale alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
6: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie, moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie di Itri e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose, la cui funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borometti è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute, facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo, in modo approfondito, di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borometti ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borometti è presidente della scuola di formazione politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, l'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, col contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
4: Radio Formia informa.
3: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare militari. Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale dal 17 al 19 luglio sulla sabbia di Senigallia. Il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Allegretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Sciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, era vero? Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali, poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva. attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco di Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie ed itri dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, sarà protagonista dell'incontro conclusivo della rassegna Orme di Legalità, curata dall'associazione Un'altra città per la diffusione della cultura, della legalità e dell'impegno civico. L'incontro avverrà oggi alle 18 presso la Sala Ribot. Sarà l'occasione anche per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime dell'attentato in Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Paolo Borrometi è costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce ricevute facendo semplicemente il suo lavoro. Nel libro Traditori parla a lungo, in modo approfondito, di quali sono gli effetti visibili e meno della mafia. Con questo libro Paolo Borrometi ha fatto un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, criminali che mirano a creare confusione nel paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Oggi Paolo Borrometi è presidente della scuola di formazione politica Piersanti Mattarella. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, col contorno di 3 punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
4: Radio Formia informa.
3: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancoroso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Legri, Gretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose. perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: time.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati, ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie d'Itria e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della Delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Un ponte strategico tra le eccellenze del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele, giunto alla quarta edizione. L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, con il contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, organizzata dall'Associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
6: Radio Formia informa.
5: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Legri, Gretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi,

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino, rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto, nei due sensi di marcia. E in via Don Carlo Torello, tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepidi, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo a Frosinone. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso i lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea FL6 Roma-Cassino, fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Per tutti i dettagli su questa e altre notizie, sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera puoi.

sai, però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Il quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il

E tu da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il Santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie di Itri e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. Riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V, all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della Delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroy riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroy dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Un ponte strategico tra le eccellenze del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione,
L'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, con il contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata

0: Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della settimana del teatro amatoriale di Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani di Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranolese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranola, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
1: Radio Formia informa.
0: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Allegretti, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino, rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto, nei due sensi di marcia. E in via Don Carlo Torello, tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepidi, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo a Frosinone. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso i lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea FL6 Roma-Cassino, fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Per tutti i dettagli su questa e altre notizie, sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica Cassinate, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dall'attività investigativa avviata dopo l'intervento della polizia nell'abitazione della coppia. La chiamata era scattata in seguito ad una violenta lite familiare. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi su una serie di condotte vessatorie e violente da parte dell'albanese. Le violenze sarebbero andate avanti nel tempo ai danni della compagna convivente. Quadro ricostruito dagli investigatori sarebbe culminato in una recente aggressione. La donna, dopo l'episodio, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le indagini della polizia hanno inoltre evidenziato un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, elemento quest'ultimo che ha portato alla richiesta e all'emissione successiva della misura cautelare. Il GIP ha accolto la richiesta della procura disponendo gli arresti domiciliari. Per l'uomo è stato previsto anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed è stata disposta l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico non appena disponibile. È stato inaugurato ieri mattina presso il Santuario della Madonna della Civita, ITRI, il nuovo playground realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma dedicato alla creazione di spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero all'interno delle aree naturali protette. La Regione Lazio, su proposta dell'assessore allo sport, ambiente e turismo Elena Palazzo, ha stanziato infatti 850.000 euro a favore degli enti gestori delle aree naturali protette per la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla socialità e all'attività all'aria aperta nei parchi regionali. Nell'ambito di questo programma, il Parco dei Monti Aurunci ha ottenuto un finanziamento per interventi nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia. Per l'occasione erano presenti ieri, presso il Santuario della Civita, l'assessore regionale Elena Palazzo, il presidente del Consiglio Comunale di Itri, Alessia Mancini, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ed il presidente dell'ente parco, Vincenzo Fedele, oltre al rettore del santuario, Don Adriano di Gesù. Il nuovo playground di Itri è dotato di giochi per bambini, strutture per l'arrampicata e pavimentazione anticaduta, uno spazio per le famiglie moderno e sicuro, immerso in un contesto naturale unico, frequentato ogni giorno dai residenti e dai numerosi visitatori del santuario. Oggi restituiamo alla comunità un luogo di incontro, gioco e benessere dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, in uno dei luoghi più amati e conosciuti di Itri, che ogni giorno attira visitatori da tutta Italia, ha sottolineato l'assessore regionale Elena Palazzo. Come Regione Lazio continuiamo ad investire nelle aree naturali, poiché crediamo che i parchi debbano essere non solo tutelati ma anche vissuti e valorizzati attraverso servizi di qualità. La tutela dell'ambiente e la fruizione del territorio possono e devono procedere insieme. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il Lazio sempre più attrattivo e sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni concrete per vivere il territorio all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Un servizio che valorizza quest'area rendendola più attrattiva e fruibile. Integrare una struttura ludica moderna in un contesto di alto valore storico e naturalistico come il Santuario della Civita, ha aggiunto il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, significa offrire ai visitatori un'esperienza di fruizione del parco sempre più ricca, coniugando l'attività motoria all'aria aperta con la bellezza incontaminata del nostro territorio. Il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, ha espresso l'orgoglio per aver concretizzato questo progetto reso possibile grazie alla sinergia con la Regione Lazio. Il nostro obiettivo, ha osservato, è rendere i Monti Aurunci un parco vivo e accogliente. Spazi sicuri e attrezzati come questo non sono soltanto un servizio per famiglie di Itri e dei comuni limitrofi, ma rappresentano un volano per un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e far amare la nostra straordinaria natura. riapre oggi al pubblico a Gaeta la Cappella della Madonna della Soledad, custodita all'interno di Porta Carlo V all'ingresso del quartiere Sant'Erasmo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gaeta e la base navale di supporto della NATO, che hanno lavorato congiuntamente per restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi. La cerimonia inaugurale si è svolta ieri mattina all'interno della cappella, alla presenza delle autorità militari cittadine, di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e della delegazione del Golfo dei Cavalieri di Santo Stefano. L'incontro si è aperto con il saluto del comandante della base navale, il capitano di corvetta Daniele Pinto. A seguire, il cappellano militare Don Valerio Carluccio ha presieduto la liturgia della parola, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore storico, religioso e identitario della cappella per la comunità gaetana. Per i mesi di luglio e agosto la Cappella della Madonna della Soledad potrà essere visitata da lunedì al venerdì dalle 7 alle 24, il sabato e la domenica dalle 7 all'1 di notte. Le origini della cappella risalgono alla seconda metà del 600. L'edificio venne realizzato tra il 1660 e il 1661 su iniziativa del governatore spagnolo di Gaeta, Don Alfonso de Monroy, che ricoprì anche l'incarico di capitano di guerra della città fino al 1668. Secondo quanto riportato, l'antica iscrizione in lingua italiana e spagnola, ancora visibile all'interno della cappella, il luogo sacro sarebbe stato edificato come segno di riconoscenza alla Vergine dopo che Monroe riuscì a salvarsi da un attentato. Per testimoniare la propria devozione, il governatore fece collocare sull'altare un'immagine della Vergine addolorata, venerata in Spagna con il titolo di Santa Maria della Soledad. Nel corso dei secoli questa intitolazione è stata reinterpretata dalla tradizione locale, che ha identificato la Madonna con gli appellativi di Madonna della Solitudine o Madonna Solitaria. Inoltre Monroe dispose che la cappella fosse destinata stabilmente al culto, stabilendo la celebrazione della messa ogni domenica e nelle principali festività religiose. La prima funzione ebbe luogo il 15 agosto 1661. Dopo la morte del governatore, avvenuta il 4 febbraio 1668, le sue spoglie furono deposte nella chiesa di San Francesco. Quando nel 1809 il complesso francescano venne demolito, la lapide funeraria fu recuperata e trasferita nella chiesa della Natività dell'Ulivo, dove ancora oggi è conservata. A distanza di oltre tre secoli, la cappella della Madonna della Soledad continua dunque a rappresentare un simbolo della memoria storica e religiosa di Gaeta. Un ponte strategico tra l'eccellenza del mare e i tesori dell'entroterra per trasformare l'identità territoriale in un volano di sviluppo economico e turistico sostenibile. È il senso di Sapori in Campo, l'evento enogastronomico, turistico ed ambientale che porrà al centro dell'attenzione il comune di Campo di Mele. Giunto alla quarta edizione, l'evento, per il quale si annuncia la presenza di 50 espositori su 40 stand a coprire una superficie di 2000 metri quadri, con il contorno di tre punti musicali dislocati strategicamente, verrà presentato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa presso il Palazzo della Cultura, alla presenza del sindaco Tommaso Grossi e di altre autorità. Sapori in Campo si annuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio per la valorizzazione integrata del Sud Pontino. L'obiettivo principale è quello di favorire un raccordo strutturato tra il sistema della Blue Economy ed il patrimonio inestimabile delle aree interne. In questo scenario, il borgo di Campo di Mele si fa custode d'eccezione di biodiversità, offrendo un modello di accoglienza e di tutela del paesaggio fondamentale per uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è conclusa con successo la 30ª edizione della settimana del teatro amatoriale di Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio, impreziosita nella serata finale anche dal concerto del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che ha accompagnato il folto pubblico in un viaggio musicale attraverso i successi dei Beatles, le colonne sonore di Ennio Morricone, i brani Domenico Modugno, Renzo Arbore e le più celebri melodie della tradizione napoletana. Nel corso della cerimonia conclusiva, un riconoscimento speciale è stato conferito a Raffaele Furno, direttore artistico e regista della compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia, a Giovanni Iovine della compagnia I Sognatori di Latina e ad Angelo Greco della compagnia Insieme per Caso di Roma. Tra i premiati anche il maestro Filippo Di Maio, direttore del complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia. Momenti emozionanti sono vissuti inoltre per i premi speciali a Cordelia Monsey, giunta da Londra per assistere al dramma storico Gli eroi sugli aurunci di Antonio Forte, tratto dal libro del padre Derek, e a Lisa Drew, la cui storia familiare si intreccia con quella del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il padre condivise con un tenente americano i momenti della fuga dai tedeschi, trovando rifugio e aiuto nella popolazione locale. Un riconoscimento particolare, inoltre, è stato attribuito a Fabio Gigli, maranovese d'adozione, che con le sue riprese video e dirette online ha consentito ai tanti concittadini residenti in Italia e all'estero di seguire e rivivere le emozioni della rassegna. Spazio anche all'imprenditoria locale, con i premi conferiti all'azienda Fratelli Zangrillo di Formia, rappresentata da Aldo Zangrillo, e alla ditta Rosancos di Maranova, rappresentata dalla titolare Rosaria Minitillo. Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Gianluca Taddeo e dall'assessore alla cultura Luigia Bonelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'associazione culturale Il Setaccio, degli organizzatori, degli artisti, dei volontari e di quanti con dedizione e passione rendono possibile una manifestazione capace di unire generazioni nel segno della cultura.
2: Radio Formia informa.
1: Il Gaeta Handball 1984 torna ad impadronirsi della propria storia, della propria identità e dei valori che ne hanno segnato la nascita oltre 40 anni fa. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con il Cus Cassino prima e con la polisportiva Gaeta 1931 poi, esperienze che hanno consentito alla società di partecipare al campionato di Serie A2, valorizzando atleti cresciuti nel vivaio gaetano, il sodalizio biancorosso sceglie di ripartire dalla disciplina che ne rappresenta l'essenza, il beach handball. Una decisione maturata all'interno del direttivo, composto dal presidente Nicola Ciano, da Claudio Spinosa, Linda Marciano, Cosmo Ciano e Antonio Viola, con l'obiettivo di riportare il Gaeta Handball 1984 allo spirito delle origini. La squadra è già pronta per il primo appuntamento ufficiale. Dal 17 al 19 luglio, sulla sabbia di Senigallia, il Gaeta Handball 1984 prenderà infatti parte alle finali del campionato italiano di beach handball con un gruppo formato da Filippo Pasciuto, Lorenzo Curcio, Luca Cappello, Roberto Monti, John Tallini, Alessandro Macone, Attilio Accardo, Gabriele Bonomo, Francesco Malagola, Daniele Pivetti, Giambattista Legri, Martin Filippone, Samuel Razzino, Antonio Viola e anche da Danilo Stefanelli. Completa la spedizione Nicola Ciano e Cosmo Dischino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Thank you.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata. Grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che, mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che

0: dovevo uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito. Abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio di Andrea Valfré e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce. E il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
1: Tra l'altro, tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
0: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista, incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto. Con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi abbiamo suonato varie volte in duo e lui diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al Gala del Cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante. Però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
1: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
0: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile sto Ascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e al quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre. Presto salteranno fuori altri concerti in autunno, però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto, no? Sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
0: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa. Quindi
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Trance, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
0: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Fo-

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dentro la mano una carezza sul viso.